0: fate cambiare tu cinta
1: mi ha masti ha fa fa la cambiare mi che corre con noi
2: te abuni te de ahare mi smica la cambiare mi curendo ha questo no de che